Mi dispiace, devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai.

0: Da Máxima. Máxima FM. Máxima FM. Tudo de bom.
1: Tudo espiace devo andare. Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro io. Che promette poi non cambia mai. Strani amori. Metto